0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la Croazia. All'odierna seduta del Sabor, il voto sulla candidata alla presidenza della Corte Suprema, la giudice dell'Alta Corte Commerciale Mirta Matic, proposta dal presidente Zoran Milanovic. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta di 76 voti. Considerato il sostegno già annunciato della maggioranza, è probabile che Matic assuma l'incarico rimasto vacante da oltre un anno dopo la scomparsa di Radovan Dobronić. Il Parlamento dovrebbe esprimersi anche sui tre candidati proposti per la Corte Costituzionale. La Croazia ha firmato con l'Unione Europea un accordo di prestito da 1,7 miliardi di euro destinati al rafforzamento delle capacità difensive. L'intesa siglata ieri a Zagabria rappresenta uno dei più pesanti investimenti militari del paese dall'ingresso nella NATO e nell'Unione Europea. Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto di carri armati tedeschi Leopard, obici francesi Caesar, camion militari cechi per il trasporto e diverse tipologie di munizioni. Il premier Andrej Plenković ha sottolineato che si tratta di un prestito particolarmente favorevole, con una durata fino a 45 anni. Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Cina per tornare alla Casa Bianca dopo un viaggio lampo. Trump afferma di aver concluso fantastici accordi commerciali con il leader cinese Xi Jinping. Si parla di un'intesa sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, espansione della cooperazione in vari campi e stabilità strategica. Accordo anche sul coordinamento per questioni internazionali e regionali, con desiderio comune per Hormuz aperta il prima possibile e Iran senza armi nucleari. Teheran invece torna a rivendicare il diritto di controllo sullo stretto e ribadisce che non lo cederà a nessun prezzo. E dall'estero torniamo a Fiume con gli eventi di oggi. Alle 11 presso la Biblioteca Civica è in programma la tavola rotonda dal titolo Diritto alla scelta, obbligo della leva militare, obiezione di coscienza e pacifismo nella teoria e nella pratica. L'incontro organizzato dal Centro per gli Studi sulla Pace e i Conflitti dell'Università di Fiume viene promosso in occasione della Giornata Internazionale dell'Obiezione di Coscienza, in un più ampio contesto sociale segnato dall'aumento dei conflitti armati, della violenza nel mondo e della reintroduzione della leva militare in Croazia. Tra gli ospiti presenti Diana Kessonja, vice ombudsman per la Repubblica di Croazia, il regista fiumano Igor Besinovic, Sara Sušanj, direttrice dell'associazione Delta, e lo scrittore e musicista Zoran Žmirić. E oggi, 15 maggio, la radiotelevisione croata celebra la sua giornata in un anno particolarmente significativo. Ricorrono infatti 100 anni dalla nascita della radio croata e i 70 anni della televisione nazionale. La cerimonia solenne si terrà stasera nella sala concerti Vatroslav Lisinski di Zagabria e sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20:15 anche sulle frequenze di Radio Fiume. Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 17 gradi dopo una minima notturna di 14, umidità relativa al 71% con bassa pressione atmosferica. Nelle ultime 24 ore a Fiume caduti 26 litri di pioggia per metro quadro. Nel Quarnero, dopo qualche schiarita mattutina, nuovamente condizioni di nuvolosità espressa e piogge intermittenti. Dal pomeriggio in serata previsti rovesci intensi. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, mare da poco a moderatamente mosso, massime in regione tra 14 e 19 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno. È venerdì 15 maggio. A Fiume il sole è sorto alle 5.32 e tramonterà alle 20.25 minuti. Oggi celebriamo la giornata internazionale della famiglia. L'aforisma del giorno cita: essere famiglia significa riconoscersi, proteggersi e continuare a scegliersi ogni giorno oltre ogni legame di parentela. Con questo è tutto, grazie del cortese ascolto e a più tardi con l'appuntamento delle 12.30. Buon venerdì sulle onde di Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume. Iniziamo dalla cronaca nazionale. È morto stamane all'ospedale Dubrava di Zagabria, Marin Golub, l'uomo che domenica scorsa ha ucciso Robert Grilez, capo della Criminal Pol della regione di Crapina e dello Zagorje, per poi tentare il suicidio sparandosi con la stessa arma. Golub era stato trasportato d'urgenza a Dubrava subito dopo la sparatoria. Sottoposto a intervento chirurgico, era rimasto in terapia intensiva fino alla morte. Ricordiamo che la tragedia si è consumata domenica scorsa in un locale di Crapina a circa 50 chilometri da Zagabria. Secondo gli investigatori, Robert Grilez si trovava nel bar ed era fuori servizio quando l'aggressore ha aperto il fuoco. Per il dirigente della polizia non c'è stato nulla da fare. Parliamo d'altro, affitti sostenibili. In Croazia è corsa alle case. Nell'arco di un mese il nuovo programma promosso dall'Agenzia Nazionale per il Mercato Immobiliare ha raccolto ben 871 domande da parte di cittadini interessati ad accedere a case e appartamenti a prezzi più bassi rispetto al mercato. Un bilancio che conferma un interesse molto più alto delle aspettative. In tutto il paese sono disponibili 385 immobili. Si va da appartamenti di 22 metri quadrati a proprietà di oltre 315 metri quadri. La maggior parte delle abitazioni disponibili si trova a Zagabria, seguono Fiume, Karlovac, Osijek e Slavonski Brod. In tutti i casi le famiglie pagheranno un canone non superiore al 30% del reddito mensile. Le candidature rimangono aperte fino alla mezzanotte di oggi. Andiamo in Italia. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di un gruppo di cittadini italiani avvenuta ieri alle Maldive. I cinque subacquei sono deceduti nel corso di un'immersione organizzata dalla safari boat Duke of York sull'atollo di Vavu. I corpi si troverebbero in una grotta a 50 metri di profondità. Al momento sono in corso le operazioni di recupero. Per le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Tra le cause della tragedia, forse la tossicità da ossigeno usato dai sub. Ed ora torniamo a Fiume con altro. Si chiudono oggi con una cerimonia solenne al Teatro Ivan Zeitz le giornate dell'infermieristica 2026. Alle 15. Verranno assegnati 10 premi per la promozione della professione, 4 riconoscimenti per il contributo alla comunità e il premio per l'istruzione e la ricerca scientifica che sarà conferito alla dottoressa Kata Ivanišević della Facoltà di Studi Sanitari. Ed ora musica. Questa sera la comunità degli italiani di Fiume ospita il concerto di musica classica in canto musicale. Ad esibirsi Clara Prosenečki, pluripremiato soprano dell'Accademia d'Arte e Cultura di Osijek, con la collaborazione artistica di Robert Batelić. Sul palco vedremo come ospite anche il soprano Anna Majdak Fak. In repertorio Handel, Verdi, Cavalli, Schubert e Hahn. Inizio alle ore 19 nel Salone delle Feste. L'entrata è libera. Aggiungiamo ancora che alle 19:30 allo Zeitz è in programma il concerto Mozart, Mendelssohn, Schubert con l'Orchestra Sinfonica Fiumana e sotto la bacchetta del maestro americano Arthur Fagen. Infine il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 12 gradi. Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna del maltempo, con cielo coperto, piogge sparse e in serata intensi rovesci e temporali. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, massime per oggi fino a 19 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Prossima edizione il GR delle 16.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la Croazia. Il Sabor ha confermato oggi, con 120 voti favorevoli e 2 contrari, la nomina di Mirta Matić a presidente della Corte Suprema. Si tratta della prima donna nella storia della Croazia a guidare la più alta istituzione giudiziaria del paese. Matić assumerà anche la presidenza della Commissione Elettorale Statale. Prima dell'insediamento ufficiale, il mandato quadriennale richiederà il giuramento davanti al presidente del Parlamento Gordan Jandroković. Per quanto riguarda i giudici della Corte Costituzionale, nessuno dei 3 candidati proposti dalla maggioranza dell'HDZ ha ottenuto il sostegno necessario dei deputati. Di conseguenza, la Commissione parlamentare per la Costituzione dovrà indire un nuovo bando pubblico, mentre la Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia continuerà ad operare con soli 10 giudici in carica. Il Parlamento croato ha approvato oggi anche una stretta sulle regole per i lavoratori stranieri. Tra le novità, l'obbligo di superare, entro un anno, un esame di lingua croata e scrittura di livello base, condizione necessaria per rinnovare il permesso di soggiorno e di lavoro. I lavoratori stranieri potranno però cambiare datore di lavoro dopo 6 mesi senza richiedere un nuovo permesso. Esteso anche il periodo di disoccupazione consentito fino a 3 mesi o 6 per chi lavora da oltre 2 anni. Via libera alla legge quadro sullo sviluppo dell'energia nucleare civile, pensata per rafforzare la sicurezza energetica e centrare gli obiettivi climatici europei. Ed ora parliamo di difesa. La Croazia ha firmato con l'Unione Europea un accordo di prestito da 1,7 miliardi di euro, destinati al rafforzamento delle capacità difensive. L'intesa siglata a Zagabria rappresenta uno dei più pesanti investimenti militari del paese dal suo ingresso nella NATO e nell'Unione Europea. Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto di carri armati tedeschi Leopard, obici francesi Caesar, camion militari cechi per il trasporto e diverse tipologie di munizioni. Il premier Andrei Plenković ha sottolineato che si tratta di un prestito con una durata fino a 45 anni. Da martedì 19 maggio cambiano i prezzi dei carburanti in Croazia. Secondo fonti ufficiose, l'euro super 95 aumenterà di 3 centesimi, arrivando a 1,67 euro il litro. Calo invece per il diesel, che costerà 1,66 euro, con una riduzione di 6 centesimi. Scende anche il prezzo del diesel blu agevolato, che si attesterà a 1,14 euro il litro. La conferma ufficiale è attesa per lunedì, durante la consueta seduta telefonica del governo. Voltiamo pagina. Affitti sostenibili. In Croazia è corsa alle case. Nell'arco di un mese il nuovo programma promosso dall'Agenzia Nazionale per il Mercato Immobiliare ha raccolto ben 871 domande da parte di cittadini interessati ad accedere a case e appartamenti a prezzi più bassi rispetto al mercato. In tutto il paese sono disponibili 385 immobili. Si va da appartamenti di 22 metri quadri a proprietà di oltre 300 metri quadri. La maggior parte delle abitazioni disponibili si trova a Zagabria, seguono Fiume, Karlovac, Osijek e Slavonski Brod. In tutti i casi le famiglie pagheranno un canone non superiore al 30% del reddito mensile. Le candidature rimangono aperte fino alla mezzanotte di oggi. Dall'estero, bilaterali tra Stati Uniti e Cina e la tragedia di 5 cittadini italiani alle Maldive. Il servizio è di Italo Banco.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Cina per tornare alla Casa Bianca dopo un viaggio lampo. Trump afferma di aver concluso fantastici accordi commerciali con il leader cinese Xi Jinping. Si parla di un'intesa sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, espansione della cooperazione in vari campi e stabilità strategica. Accordo anche sul coordinamento per questioni internazionali e regionali, con desiderio comune per Hormuz aperta il prima possibile e Iran senza armi nucleari. Teheran invece invece torna a rivendicare il diritto di controllo sullo stretto e ribadisce che non lo cederà a nessun prezzo. Dall'Italia, la Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di 5 cittadini italiani deceduti ieri durante un'immersione alle Maldive. La tragedia è avvenuta nell'atollo di Vavu nel corso di un'escursione organizzata dalla Safari Boat di Uko Fjord. Secondo le prime informazioni, i corpi dei sub si troverebbero in una grotta a circa 50 metri di profondità, mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero. Per le autorità locali si tratterebbe del più grave incidente subacqueo mai registrato nella Repubblica delle Maldive. Tra le ipotesi al vaglio, anche una possibile tossicità da ossigeno legata alla miscela respiratoria utilizzata durante l'immersione.
1: Ed ora parliamo di media e anniversari importanti. Oggi, 15 maggio, la radiotelevisione croata celebra la sua giornata in un anno particolarmente significativo. Ricorrono infatti i 100 anni dalla nascita della radio croata e i 70 anni della televisione nazionale. La cerimonia solenne si terrà stasera nella sala concerti Vatroslav Lisinski di Zagabria e sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20:15 anche sulle frequenze di Radio Fiume.
0: Notizie locali.
1: Iniziamo dalla cronaca. Rimane in carcere sotto custodia cautelare la 76enne sospettata del reato di uccisione e maltrattamento di animali nel caso dei cani del casolare sul Monte Maggiore. Da quanto emerge dalle indagini, dal 2022 fino a pochi giorni fa, la donna avrebbe detenuto insieme al compagno, nel frattempo deceduto, 79 cani e 6 gatti in condizioni incompatibili con la vita. I due hanno causato così la morte di almeno 35 animali. Il caso ha suscitato forte indignazione tra l'opinione pubblica, riaprendo il dibattito su come una vicenda di tali proporzioni possa essere rimasta così a lungo nell'ombra. Passiamo alla sfera marittima. Il progetto di imbarco prioritario sulla linea Valbisca-Merag, organizzato per i veicoli dei residenti delle isole di Cherso e Lussino, sarà attivo anche quest'anno, a partire dal 1 luglio e fino al 15 settembre. A confermarlo in un comunicato la stessa Iadrolinia. Il diritto di priorità per l'imbarco sarà valido su 2 corse giornaliere. Partenza da Merag alle 8:30 e da Valbisca alle 18:15. Gli utenti dovranno esporre sul veicolo la tessera di residente insulare e presentarsi in porto almeno 20 minuti prima della partenza. Mondo scuola, grandi novità per il prossimo anno scolastico 2026-27. 5 scuole medie superiori della regione litoraneo-montana introducono nuovi programmi formativi. Si tratta del corso per tecnico di cucina presso la scuola alberghiera di Abbazia, dei percorsi di tecnico di robotica e automazione e tecnico di programmazione presso la scuola di elettronica e informatica di Fiume e del nuovo indirizzo diplomatico al ginnasio Eugen Kumicic di Abbazia. A questi si aggiunge il corso per tecnico archivista della scuola di economia Mio Mirkovic e il percorso di designer grafico 3D alla scuola grafica di Fiume. Dalla regione litoraneo-montana sottolineano che si tratta di un passo strategico per adeguare il sistema didattico alle esigenze del mercato del lavoro e alle nuove professioni emergenti. Ed ora cultura e musica. Il Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia ha accettato di assumere il patrocinio dell'edizione 2026 del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. Dal Ministero sottolineano l'importanza dell'evento nella promozione del dialetto ciacavo e salvaguardia del patrimonio culturale regionale. Ricordiamo che il MIC si terrà dal 4 al 10 giugno, con serata a Fiume il 9 giugno. I biglietti si possono acquistare sul sito Moie Carte, negli uffici del Festival Opatia e al Dallas Music Shop. Aggiungiamo che il 12 giugno seguirà il Festival delle Canzonette Fiumane, giunto alla sua 5ª edizione. E questa sera la comunità degli italiani di Fiume ospita il concerto Incanto Musicale. Ad esibirsi Clara Prosenecki, pluripremiato soprano dell'Accademia d'Arte e Cultura di Osijek. Sul palco vedremo come ospite anche il soprano Anna Majdak Fak. In repertorio Handel, Verdi, Cavalli, Schubert e Hahn. Inizio alle ore 19 nel Salone delle Feste. L'entrata è libera. Aggiungiamo che alle 19.30 allo Zeitz è in programma il concerto Mozart, Mendelssohn, Schubert con l'Orchestra Sinfonica Fiumana sotto la bacchetta del maestro americano Arthur Fagen. Ancora un importante riconoscimento per Fiume. Il comitato del premio Vladimir Nazor ha conferito il premio annuale per il cinema al regista Igor Besinovich per il docufilm Fiume o Morte. La cerimonia di consegna si terrà il 19 giugno a Zagabria con un programma commemorativo dedicato a Nazor in occasione del 150° anniversario della sua nascita.
0: Lo spot.
1: Calcio. Dopo la sconfitta dell'Rijeka in Coppa Croazia appare sempre più probabile l'ipotesi di una sostituzione del tecnico Victor Sanchez. Il quotidiano Novi List riporta che fonti ben informate sostengono che la priorità del presidente Damir Miškovic sarebbe il ritorno di Matijaž Kek sulla panchina della squadra fiumana. La sostituzione non avverrebbe comunque prima del termine delle ultime due giornate del campionato di Prima Lega. Fonti ufficiose che gravitano intorno a Rujevica sostengono che tutte le opzioni restano aperte, precisando che la società dispone comunque di un allenatore sotto contratto fino all'estate 2027.
0: Che tempo fa?
1: Maltempo con cielo coperto, piogge sparse e in serata intensi rovesci e temporali. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, massime per oggi fino a 19 gradi. Alle 15 a Fiume registrati soli 12 gradi, umidità relativa al 94% con condizioni di bassa pressione atmosferica. Condizioni instabili anche domani, sabato, con cielo coperto e precipitazioni. Dal pomeriggio, graduale cessazione dei fenomeni. Venti di direzione variabile da leggeri a moderati, mare da poco a moderatamente mosso. Massime in calo, tra 11 e 16 gradi, in Gorski Kotar tra 8 e 13 gradi. E con questo chiudiamo anche l'odierna edizione del GR realizzato in regia da Goran Banic. Grazie per averci seguito e a risentirci domattina alle 10.30. Buon venerdì sera in compagnia di Radio Fiume.